0: prossima è tutto di bom.
1: Mi dispiace, devo andare prima, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui.